Robert Lewandowski ainzo kubaji agenda wali mugwangi ya America. Sita biri tano tano sita chenda mobili sita.